0: nuova stangata per gli automobilisti. Da domani scattano i rincari sui carburanti. La benzina aumenta di 3 centesimi salendo a 1,76 euro al litro, mentre l'euro diesel registra un balzo di 6 centesimi attestandosi a 1,86 euro. Il gasolio blu sale a 1,32 euro. Parliamo ora di Karlovica e Zara, la città con il paniere di spesa più caro della Croazia. Secondo gli ultimi rilevamenti, nella città dalmata una famiglia spende in media quasi 500 euro, circa 18 euro in più rispetto alla media nazionale, superando persino Zagabria, ferma a 496 euro. Valori superiori alla media anche nella nostra regione e a Fiume, dove la spesa essenziale si attesta attorno ai 490 euro, circa 10 euro in più rispetto alla media. L'area più economica del paese si conferma invece quella di Sissak e della Moslavina, dove lo stesso paniere base si ferma a 462 euro. Intanto arrivano buone notizie per i pensionati in Croazia. Scatta un adeguamento delle pensioni del 5,38%, calcolato a partire dal 1 luglio. L'incremento porterà l'assegno medio a circa 749 euro, con un aumento di oltre 38 euro al mese. Il primo accredito con i nuovi importi è previsto a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio. Per questo motivo il versamento del prossimo mese sarà superiore di circa 76 euro rispetto a quello di agosto. L'adeguamento attende ora soltanto la formalizzazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Parliamo di ambiente. Scade domani il bando per la rimozione di una parte dei rifiuti abusivi a Gospic. L'appalto riguarda però solo il 10% del totale. Oltre 34.000 tonnellate di materiale pericoloso restano ancora sepolte nel terreno. Passiamo alla pagina degli esteri con il punto sui principali fatti nel servizio di Italobanco.
1: La coalizione dei Volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice, presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno al paese e a discutere nuove misure di pressione sulla Russia. Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha ribadito il sostegno incondizionato dell'Unione europea all'Ucraina. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha invece annunciato l'approvazione di 6 miliardi e 100 milioni di euro per sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. Da Regno Unito e Francia l'ok a Kiev per produrre missili Storm Shadow. Intanto terza notte consecutiva di raid con droni ucraini contro centri logistici e depositi commerciali sul territorio russo, con incendi segnalati dal Krasnodar al Dagestan. Tragico il bilancio nel territorio di Krasnodar, dove la caduta dei rottami di un drone su un asilo ha provocato la morte di due bambini e il ferimento di altri sette. Nuova e pesante escalation nei rapporti tra Stati Uniti e Canada sul fronte dei dazi commerciali. Da Ottawa arrivano reazioni durissime contro le barriere imposte da Washington, definite dalle autorità canadesi come una vera e propria guerra commerciale. Il governo canadese ha inoltre confermato l'imminente introduzione di contromisure economiche.
2: Notizie locali.
0: Apriamo la pagina locale con una buona notizia per la rete idrica fiumana. Le piogge del fine settimana hanno portato una prima boccata d'ossigeno all'approvvigionamento. Alla sorgente di Svir è tornato visibile il trabocco naturale dell'acqua in eccesso verso l'Eneo. Da oggi vengono quindi ufficialmente revocate le misure di risparmio delle risorse idriche. Il direttore della VIC, Damir Togunyac, raccomanda comunque cautela e un uso razionale dell'acqua. Problemi di efficienza per il nuovo impianto di smistamento dei rifiuti di Fiume a Mihaceva Draga. Ben l'81% del materiale conferito nei cassonetti gialli per plastica e metalli risulta impossibile da riciclare a causa della scorretta separazione da parte dei cittadini. Al termine della selezione rimane così il 26% di scarti, ben 1500 tonnellate annue di rifiuti inutilizzabili che finiscono direttamente in discarica. Ascoltiamo ora Isabel Vidaic con la cronaca regionale.
3: Un bambino austriaco di 4 anni è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso da una vipera in un campeggio in Istria. Il piccolo aveva spostato una pietra quando il serpente lo ha morso. È stato trasportato al centro clinico ospedaliero di Fiume, dove ha ricevuto l'antidoto. Ora è fuori pericolo.
0: Aggiungiamo che in Croazia dall'inizio dell'anno ai primi di luglio sono stati registrati 14 casi di morso di serpente. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 27.
2: Lo sport.
0: Calcio. Nel quarto turno di campionato il Rijeka conquista il primo derby della stagione superando per 3-2 l'Istra a Rujevica. Una vittoria utile per la classifica e per il morale in vista del ritorno di Conference League contro il Midtjylland in programma questo giovedì. Vediamo ora la prima giornata di Serie A che si è svolta ieri nel segno delle grandi. Il Milan passa a Torino per 2-1, la Juventus piega di misura il Frosinone per 1-0, mentre l'Atalanta supera 2-1 il Sassuolo. In coda, importante blitz del Lecce a Venezia per 2-0. Stasera i posticipi Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.
2: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con un graduale aumento della nuvolosità previsto tra la serata e la notte. Soffia la bora, da debole a moderata, in rotazione a scirocco con il passare delle ore. Le massime toccheranno i 33 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 31 gradi con umidità relativa al 30% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo variabile con nubi irregolari, piogge e temporali che potranno risultare di forte intensità, specialmente a metà giornata. Non si escludono locali colpi di vento e mareggiate. Dalla serata è previsto un miglioramento con ampie schiarite. Venti da debole a moderati di scirocco con rinforzi locali in rotazione a bore e venti da nord a fine giornata. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 e i 28 gradi lungo la costa e tra i 22 e i 24 nel Gorski Kotar. E noi concludiamo qui la prima edizione settimanale del giornale radio realizzata in regia da Ivan Saftic. L'informazione in lingua italiana torna puntuale domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.
4: Glas Hrvatske.
5: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.